Vespuglia de tu, li mai do nun nost. Vespuglia de tu, pesun che la terra è anachele e che la viola. Mai lei in montagna, mai lei in montagna, restun drec.